0: Matí Tic Tac, un programa presentat per Miquel Carabaño.
1: I tot seguit la música de la italiana Jordana Angi.
2: Esta notte venissi io da te, forse capirò.